Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Riccardo Cocciante. Ho 20 anni con te.
1: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo.

0: L'indovinello del giorno.
1: Si asciuga le lacrime dicendo di no. Ti sembra difficile? Pensaci un po'. La risposta è il tergicristallo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Enrico Nigiotti, se cascasse il mondo.
4: Precisamente tu.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 2 e 52 minuti. Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Salve, sono Annalisa, chiamo da Napoli. Io ascolto Radio Margherita perché mi tiene tanta, tanta, tanta compagnia. Grazie di tutto.
1: Radio Margherita ti tiene tanta, tanta, tanta compagnia. Anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

0: che voglio amarti così.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Max Pezzali.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Max Pezzali.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Come mai? Finalmente tu. Io ci sarò.
3: Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 3:30.

0: Chi dona il proprio tempo regala speranza. Dare una mano a chi ha bisogno è il primo passo per un mondo migliore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Anastasia, la mite.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando

0: Tiziano Ferro. Meritiamo di più.
1: A volte mi ripeto, non è niente. Chi guarda il mondo con un fare indifferente, quegli sguardi giudicanti, li ho incontrati pure io.

0: ferito anche me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 3:52.

Nicola Tirone, meglio conosciuto come Nico, è nato a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, il 18 settembre 1944, ed è stato un cantante italiano. Negli anni 60 è il leader del complesso Beat Nico e i Gabbiani. Dopo gli esordi in Sicilia, la band diviene famosa nel 1967 con il singolo Parole, che supera il milione di copie vendute. Dopo lo scioglimento del complesso nel dicembre 1969, Nico Tirone inizia una carriera da solista con il nome di Nico dei Gabbiani, passando alla CGD, per la quale pubblica nel 1971 il 45 giri con la sigla dello sceneggiato Il segno del comando, la nota 100 campane, scritta da Fiorenzo Fiorentini e Romolo Grano. Nel 1975 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Io credo. Riscuote molto successo in Sud America e negli spettacoli per gli emigranti italiani negli Stati Uniti. Le sue canzoni sono melodiche e orecchiabili e Nico dà un tocco personale con la sua voce pastosa e melodiosa. Nel 1984 la sua canzone Amarsi diventa la sigla della soap opera Sentieri e ottiene il disco d'oro. Partecipa alla trasmissione di Revival Una rotonda sul mare ed inizia ad occuparsi dell'organizzazione di spettacoli. Negli ultimi anni ha proseguito la sua attività facendo molte serate ed è stato spesso ospite di programmi televisivi. Nel contempo ha svolto l'attività di insegnante di matematica e fisica nelle scuole secondarie. Nico Tirone è morto il 12 aprile 2012 all'età di 67 anni a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Tra le canzoni più rappresentative di Nico Tirone ricordiamo Ritornerà l'estate, Dedica, Amore senza fine.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Nico dei Gabbiani.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Edoardo Bennato, la fiera dei buoni sentimenti.

tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi porto via.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Dennis Stargirl.
2: Era una stella, era polare, era bianca madreperla, difficile anche da guardare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 4 e 51 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì condizioni stabili su gran parte d'Italia per ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. Avremo dunque tempo ben soleggiato con un po' di variabilità che al più insisterà soltanto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, qualche locale piovasco al pomeriggio sulla Calabria. Altrove tanto sole, qualche nuvola marittima al primo mattino sulle zone costiere e temperature in ulteriore aumento, massime che potranno già toccare i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne delle Tirreniche centrali, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove tra l'altro soffrirà ancora un po' di vento a tratti moderato dai quadranti settentrionali, con mare localmente mosso, il basso adriatico e lo ionio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni. Caterina Caselli, Sole

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
1: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 22 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rita d'Acascia. Oggi è l'onomastico di Rita. Il nome è un'abbreviazione di Margherita, deriva dal greco Margarites e significa perla. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 22 maggio del 1939, Germania e Italia firmano il patto d'acciaio. Lo scioglilingua di oggi è: se la serva non ti serve, a che serve che ti serva di una serva che non serve? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. La vita è come la battaglia navale. Oggi C6 e domani B5. Ed ora l'aforisma del giorno. Non aspettare un giorno migliore, rendi migliore questo giorno. Il consiglio della nonna di oggi è: se hai la pelle arrossata dal sole, fai un bagno tiepido nella vasca in cui avrai disciolto qualche cucchiaino di amido di riso. Adesso l'indovinello del giorno. Alla nascita sono di tutti, ma fino alla morte pochi mi tengono. La risposta è l'innocenza. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Nino Pulmino, la mia collega mi ha obbligato a mandare il mio proverbio del giorno. Il proverbio è: a ucca è quando un aneddo si mangia a caso, palazzo e magaro castello. Tradotto, la bocca è quanto un anello, ma riesce a mangiarsi di tutto, la casa, il palazzo e pure il castello. Saluti!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Introspettivo. Introspettivo. Riguarda l'analisi autonoma e individuale dei fatti di coscienza. Una persona introspettiva.
3: Carmen Consoli, parole di burro.

0: Una società più equa è una società più forte. Lottiamo insieme per i diritti di tutti. Dare il proprio tempo agli altri arricchisce anche te. Il servizio civile è crescita. Inizia oggi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Mario Biondi. Amami.
1: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Negramaro, parlami

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 5 e 48 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gemma Panepinto di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, Maria Grazia Spampinato di Mister Bianco, in provincia di Catania, Pierluigi Messone di Cercenasco, in provincia di Torino, Mariolina Ciancimino di Sciacca, in provincia di Agrigento, Giusy Saia di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di
2: Ermal Meta.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con.
2: Ermal Meta.
3: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Ironica, La strada la decido io, La vita migliore, Non mi avete fatto niente, Stelle cadenti e Vietato morire.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Dalida.
4: Gigi D'Alessio, 24 ore.
5: Scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illuminato.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rita da Cascia.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Connettivo. Connettivo, che serve a connettere, cioè a mettere insieme.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Enfiteusi. Enfiteusi è un diritto reale di godimento su qualcosa che appartiene ad altri. È una forma di proprietà utile che garantisce al titolare poteri quasi analoghi a quelli del proprietario.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Epatologo. Epatologo è un medico specialista, generalmente un gastroenterologo o internista, dedicato alla diagnosi e cura delle malattie del fegato, della cistifellea e delle vie biliari.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Infingardo. Infingardo, che rifugge ogni fatica per pigrizia o cattiva volontà. Pigro, indolente, apatico. Un uomo infingardo. Una persona che finge, falso, subdolo, fannullone.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Denis Rousseau, quando l'amore diventa poesia.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, sono arrivati in Turchia tutti gli attivisti della missione Flotilla diretta a Gaza e fermata in acque internazionali. Sanzioni contro Ben-Gvir, chiede a Bruxelles il vice premier Tajani. Già rientrati a Roma il parlamentare dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani.
2: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale.
3: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, hanno preso botte, come no?
1: 100 soldati russi tra morti e feriti nel raid ucraino nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato Zelensky su X. Le forze ucraine rivendicano di aver colpito il quartier generale dei servizi segreti russi. Con il terremoto di magnitudo 4.4 all'alba di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, epicentro tra Pozzuoli e Bacoli, lesionati alcuni edifici. Oggi le scuole sono rimaste chiuse in diversi comuni. Tennis, sarà il francese Clément Tabur, l'avversario di Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 6 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alessandro Sanzo di Torino, Maria Marsala di Ribera, in provincia di Agrigento, Caterina Tornatore di Caltanissetta, Anna Maria Arrigo di Trapani, Giuseppe Vaiasicca di Augusta in provincia di Siracusa e Marianna Marretta di Sciacca in provincia di Agrigento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.
1: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre,

0: Show.
1: Un giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Davide Rossi. Le cose che non sai.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Radio Margherita, dà voce a chi non ce l'ha.
1: Buongiorno Radio Margherita, ciao, sono un camionista dalla Sicilia. Volevo mandare una petizione per tutto quello che sta succedendo in campo camionisti. Facciamo una petizione tutti i camion, sarò breve e conciso. Tutti i camion, amici camionisti, tutti i camion devono camminare dalle 6 di mattina alle 9 di sera. E basta spegnere i camion, perché tutti hanno gli orari, uffici postali hanno gli orari, banchi hanno gli orari, le scuole hanno gli orari, supermercati hanno gli orari. Noi siamo abbandonati in mezzo alla strada e abbiamo sempre da camminare giorno e notte. Non funziona così, la vita è cambiata. Tutti i camionisti, fate un appello, dalle 6 di mattina alle 9 di sera e tutto è coinciso. Ciao ciao a Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Lara Fabian, Caruso.
2: Qui dove il mare luccica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 7 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rita da Cascia.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.

0: Roberto Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ogni volta che mi guardo allo specchio, mi convinco sempre più che Dio abbia un ottimo senso dell'umorismo.
1: L'angolo del sorriso.
3: Sono 3 mesi che non parlo con mia moglie. Non volevo interromperla.
1: L'angolo del sorriso.
2: Con le donne sono sempre stato un disastro, fin da bambino. Quando si giocava al dottore, a me facevano guidare l'ambulanza.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Ricchi e poveri.

0: Il femminismo non è solo per le donne, è per tutti. Parità significa giustizia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Caro lei, bugie bianche.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mida, canzone d'amore.
2: E se fossi un pittore?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 7 e 51 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gemma Panepinto di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, Maria Grazia Spampinato di Mister Bianco, in provincia di Catania, Pierluigi Messone di Cercenasco, in provincia di Torino, Mariolina Ciancimino di Sciacca, in provincia di Agrigento, Giusy Saia di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita Notizie.
2: Confermano il racconto di pestaggi e abusi gli attivisti italiani della Global Smooth Flotilla rientrati nel nostro paese agli aeroporti di Fiumicino e Malpensa dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane.
3: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire tecnicamente, in un campo di concentramento.
4: Cittadini di 70 paesi diversi ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
2: Sale l'indignazione e la condanna in tutto il mondo nei confronti del governo di Tel Aviv, in particolare di Ben Gvir. La procura di Roma acquisirà nel suo fascicolo già aperto anche il video postato dal ministro dell'ultradestra. La morte di Carlo Petrini, il teorico del gusto, l'uomo dello slow food e della valorizzazione delle filiere e della cultura alimentare, si è spento a Bra, in provincia di Cuneo, dove era nato nel 1949. Tennis, ancora in corso le qualificazioni, segna meno due il conto alla rovescia del Roland Garros al Via Domenica. Lunedì o martedì il debutto di Jannik Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. È tutto a più tardi da Davide Camera.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
5: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì condizioni stabili su gran parte d'Italia per ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. Avremo dunque tempo ben soleggiato con un po' di variabilità che al più insisterà soltanto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, qualche locale piovasco al pomeriggio sulla Calabria. Altrove tanto sole, qualche nuvola marittima al primo mattino sulle zone costiere e temperature in ulteriore aumento, massime che potranno già toccare i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne delle Tirreniche centrali, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove tra l'altro soffrirà ancora un po' di vento a tratti moderato dai quadranti settentrionali, con mare localmente mosso, il basso adriatico e lo ionio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buongiorno, sono Salvatore da Belpasso. Volevo fare un annuncio, c'è un mio pensiero agli amici ciclisti, che praticamente alcuni escono per divertirsi, ma alcuni non escono per divertirsi, escono per creare problemi anche agli altri. Cosa succede? Camminano in parallelo, in due, in tre, e quando qualcuno soppassa, li suona, cosa fanno? Lo mandano a quel paese e lì nascono delle discussioni. Evitate. E poi, amici automobilisti, camionisti, per favore, quando incontrate qualcuno con poco cervello di queste persone, non ci dobbiamo adeguare a loro. Grazie Radio Margherita, un buongiorno a tutti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Vuoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
9: Alessio Bernabei.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 8 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 22 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rita da Cascia. Oggi è l'onomastico di Rita. Il nome è un'abbreviazione di Margherita, deriva dal greco Margarites e significa perla. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 22 maggio del 1939, Germania e Italia firmano il patto d'acciaio. Lo scioglilingua di oggi è: se la serva non ti serve, a che serve che ti serva di una serva che non serve? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. La vita è come la battaglia navale. Oggi C6 e domani B5. Ed ora l'aforisma del giorno. Non aspettare un giorno migliore, rendi migliore questo giorno. Il consiglio della nonna di oggi è: se hai la pelle arrossata dal sole, fai un bagno tiepido nella vasca in cui avrai disciolto qualche cucchiaino di amido di riso. Adesso l'indovinello del giorno. Alla nascita sono di tutti, ma fino alla morte pochi mi tengono. La risposta è l'innocenza. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Nino Pulmino, la mia collega mi ha obbligato a mandare il mio proverbio del giorno. Il proverbio è: a ucca e quando non eddo si mangia caso, palazzo e magaro castello. Tradotto: la bocca è quanto un anello, ma riesce a mangiarsi di tutto, la casa, il palazzo e pure il castello. Saluti!
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Introspettivo. Introspettivo riguarda l'analisi autonoma e individuale dei fatti di coscienza. Una persona introspettiva.
3: Niccolò Filippucci. Niente da perdere.

0: i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 8 e 54 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alessandro Sanzo di Torino, Maria Marsala di Ribera, in provincia di Agrigento, Caterina Tornatore di Caltanissetta, Anna Maria Arrigo di Trapani, Giuseppe Vaiasicca di Augusta in provincia di Siracusa e Marianna Marretta di Sciacca in provincia di Agrigento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. Ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze Armate. Presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge. Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
0: Radio Margherita, per la libertà. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Range Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Laura Pausini. Il cielo versus this world.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rita da Cascia.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Mi chiamo Graziella di Augusta. Il dialetto, in dialetto è frivaro, cutto e amaro, scoccia e attano fugularo. In italiano significa febbraio, corto e amaro, brucia il gatto nel focolaio per il freddo. Ciao, grazie.
4: Sono Mimma da Palermo. Il mio proverbio è questo: chi comanda non suda.
5: Salvatore Palermo. Un asce tondo un po' morire quadrato, chi nasce rotondo non può morire quadrato.
6: Ciao, sono Anna da Milano. Questo è un proverbio milanese. Dice: i danè fan danà. La traduzione è: il danaro fa dannare.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Mimmo l'orologiaio. Ci troviamo al cospetto di una quotidianità che può essere stanca, banale se non ordinaria. E pochissimi avvertono quanto può essere eccezionale lo stesso gesto di stiracchiarsi la mattina appena svegli o di salire sulla solita metropolitana delle 7:30. Pochi riescono a cogliere i miracoli immensi che accadono numerosi nella nostra quotidianità, come quando una vecchia canzone è capace di farci annusare l'odore delle attese e delle speranze dei nostri 15 anni. Buona giornata a tutti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 9 e 50 minuti.
0: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Gemma Panepinto di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, Maria Grazia Spampinato di Mister Bianco, in provincia di Catania, Pierluigi Messone di Cercenasco, in provincia di Torino, Mariolina Ciancimino di Sciacca, in provincia di Agrigento, Giusi Saia di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini. Il creatore di Slow Food si è spento a Bra, in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Il vertice dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia. Il segretario generale Mark Rutte accoglie positivamente l'annuncio di Trump sull'invio di 5.000 soldati americani in Polonia. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso è indagato anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria Verbania di 189 chilometri. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 chilometri dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo

0: giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora.
1: Ruggero, senti.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Irene Grandi. Guarda,

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rita da Cascia.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Nicola Tirone, meglio conosciuto come Nico, è nato a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, il 18 settembre 1944, ed è stato un cantante italiano. Negli anni 60 è il leader del complesso Beat Nico e i Gabbiani. Dopo gli esordi in Sicilia, la band diviene famosa nel 1967 con il singolo Parole, che supera il milione di copie vendute. Dopo lo scioglimento del complesso nel dicembre 1969, Nico Tirone inizia una carriera da solista con il nome di Nico dei Gabbiani, passando alla CGD, per la quale pubblica nel 1971 il 45 giri con la sigla dello sceneggiato Il segno del comando, la nota 100 campane, scritta da Fiorenzo Fiorentini e Romolo Grano. Nel 1975 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Io credo. Riscuote molto successo in Sud America e negli spettacoli per gli emigranti italiani negli Stati Uniti. Le sue canzoni sono melodiche e orecchiabili e Nico dà un tocco personale con la sua voce pastosa e melodiosa. Nel 1984 la sua canzone Amarsi diventa la sigla della soap opera Sentieri e ottiene il disco d'oro. Partecipa alla trasmissione di Revival Una rotonda sul mare ed inizia ad occuparsi dell'organizzazione di spettacoli. Negli ultimi anni ha proseguito la sua attività facendo molte serate ed è stato spesso ospite di programmi televisivi. Nel contempo ha svolto l'attività di insegnante di matematica e fisica nelle scuole secondarie. Nico Tirone è morto il 12 aprile 2012 all'età di 67 anni a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Tra le canzoni più rappresentative di Nico Tirone ricordiamo Ritornerà l'estate, Dedica, Amore senza fine.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Nico dei Gabbiani.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Giuli e Fulminacci. Passatempo.

0: fai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 10 e 59 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alessandro Sanzo di Torino, Maria Marsala di Ribera, in provincia di Agrigento, Caterina Tornatore di Caltanissetta, Anna Maria Arrigo di Trapani, Giuseppe Vaiasicca di Augusta in provincia di Siracusa e Marianna Marretta di Sciacca in provincia di Agrigento. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Elisa, tutta un'altra storia.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.
1: Alzati in piedi, prendi la mia mano.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto!
2: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Alberto da Palermo. Volevo commentare un dato che è uscito da poco, e cioè che più o meno 500.000 di persone sono andate via dalla Sicilia dal 2000 al 2025. La ragione la sappiamo tutti: la Sicilia purtroppo è un deserto economico, la gente scappa perché non trova lavoro. E, però quello che voglio dire

0: individui, le persone, saranno effettivamente liberi di lavorare senza troppe pastoie burocratiche e tassazione inutile. Grazie, ciao.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
1: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Max Pezzali.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Max Pezzali.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Come mai? Finalmente tu. Io ci sarò.
0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
3: Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 11 e 29 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Rita da Cascia.
4: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
5: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
6: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Maurizio Vandelli. Un'avventura.
1: Non sarà un'avventura. Non può essere soltanto una primavera. Questo amore

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: I nodi, molto più velocemente che nei proverbi, vengono al pettine. E cosa succede? Che nel momento in cui la crisi di Hormuz si prolunga e quindi il blocco dello stretto, della sua navigazione, dell'esportazione di petrolio, energia, fertilizzanti e tutto quello che passa di importante per il motore dell'economia mondiale da quello stretto, man mano che tutto questo si prolunga, si indeboliscono le economie e crescono i rischi. Cresce anche evidentemente la dipendenza energetica dalle altre fonti, crescono i prezzi e insomma la situazione si fa sempre più difficile. Le economie si rendono conto di cosa appunto voglia dire tutto questo: il cortocircuito tra penuria energetica, crescita più difficile, inflazione più alta e necessità di difesa, perché la questione è anche questa: è un mondo che si indebolisce e che ha bisogno di tutelarsi. C'è una riunione oggi dei ministri della NATO e c'è sicuramente il problema del disimpegno graduale e possibile degli Stati Uniti, ma anche di continuare a aiutare l'Ucraina, di tutelarsi da quello che potrà succedere, ma anche, e non è la cosa meno importante, se si spende di più in difesa ci sono meno soldi per il sociale, per la crescita, per la tutela energetica. È la coperta troppo corta. È questa la questione. E l'Italia è più esposta di altri per mille motivi, tra cui anche quelli geografici. Ed è il paese che è più dipendente dall'estero per l'energia, è uno dei paesi che hanno rinunciato a suo tempo al nucleare civile e quindi, a differenza della Spagna, ad esempio, non hanno quel paracadute energetico. Ci sono tanti fattori, ma soprattutto la crescita, che a questo punto, secondo la stessa Unione Europea, è stimata essere la più bassa per l'anno prossimo tra tutti i paesi dell'Unione. Una situazione difficile, un rompicapo, ma anche la necessità di fare politica, di fare scelte, e su questo sarà misurato il governo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Sara Toscano, viole e violini.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Blanco, 27 luglio.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini. Il creatore di Slow Food si è spento a Bra, in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Il vertice dei ministri degli esteri della NATO a Helsingborg, in Svezia. Il segretario generale Mark Rutte accoglie positivamente l'annuncio di Trump sull'invio di 5.000 soldati americani in Polonia. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso è indagato anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria Verbania di 189 chilometri. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 chilometri dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Sara Brightman e José Cura. Tu cosa fai stasera?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 11 e 57 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Questa

sono Giuseppe Longi da Ribera e ascolto Radio Margherita perché mi dà una sensazione di festa, di armonica fusione globale, per cui il palpito creato che viene a muovere il battito di tanti cuori in ascolto, oltre al benessere che arreca, ci fa sorgere la viva, continua speranza di un mondo nuovo, pieno d'amore.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Ivan Graziani. Minù.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 12 e 27 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Biagio Antonacci, l'addio che mancava.
1: Ecco, l'addio che mancava. Non siamo in un bosco, tutto pensavo ma mai di incontrarti, tu senza sapere.

0: Dio che è mancato.
1: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa diceva Giuseppe Prezzolini? Tutto in Italia è in ritardo quando si tratta di iniziare un lavoro. Tutto invece è in anticipo quando si tratta di smetterlo. Sa cosa diceva Proust? È davvero raro che ci si separi di buon accordo. Perché se si fosse in buon accordo non ci si lascerebbe. Sa cosa diceva Jan Sobotka? È dimostrato che si possa sopravvivere 3 giorni senza acqua, 2 mesi senza cibo e tutta la vita senza giustizia.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
3: Ornella Vanoni, c'è qualcosa che non sa.

Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Giusy Ferreri. Musica classica.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Antonio dalla Calabria. Volevo esprimere il mio pensiero. Tutto questo macchingegno di complicare la vita, internet, tutto elettronico, tutto computerizzata, che ci sono anziani che non sanno manco cosa significa, a posto di facilitare la vita, l'hanno complicata. A che cosa serve? Serve per questo, complicare la vita, renderla più difficile, e i ricchi diventare più ricchi e i poveri diventare più poveri. Questa è la vita futura. Questa sarà la fine.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 12:56.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

0: Un giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora. Giuli e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi rivolgo, buongiorno Radio Margherita, mi rivolgo a quel signore di Catanzaro che ce l'ha con le forze dell'ordine, che non fanno il loro dovere per controllare queste macchinette, questi rubasoldi che si rovinano delle famiglie. Sì, dal lato che rovina famiglie sì, gli do ragione, ma queste macchinette sono regolari, regolarizzate dai monopoli di Stato, quindi i soldi che vincono queste macchinette vanno allo Stato, quindi non c'entra nulla Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia o Maci. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Gianni Morandi, Tangenziale.
4: Un'altra fila indiana, un altro venerdì, un'altra settimana, io che ci faccio qui? Potrebbe andare meglio.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 13 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Sotto un cielo di led, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo, ogni cicatrice è un quadro sul mio muro

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Chi sa ascoltare non soltanto è simpatico a tutti, ma dopo un po' finisce con l'imparare qualcosa.

Radio Margherita, per la saggezza. Giorgia e Blanco, la cura per me.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ci tenevo a mandarvi questo messaggio per parlarvi di un problema che non credo sia solo mio. Molta gente è molto indelicata. Io ho un problema, e quando avevo 20 anni ero magrissima, ovviamente avevo un fisichetto da ragazzina. Adesso purtroppo io sono magra, ma ho un problema all'addome e purtroppo io sembro incinta. Io non ne posso più della gente che mi chiede se sono incinta. Se sono incinta non so più come vestirmi. Per me è un problema, perché comunque è sempre imbarazzante. Quindi io chiedo alle signore, soprattutto, che senza delicatezza mi mettono sempre in imbarazzo anche davanti ad altri. Ah, ma sei incinta, auguri. No, io non sono incinta, sono stanca. Abbiate un po' più di delicatezza, perché io penso che una donna incinta debba, o se vuole, comunicare lei stessa se ha in corso una gravidanza. Purtroppo io prendo farmaci, ho avuto molti problemi e ammetto di essere stata molto fragile. Quindi Radio Margherita, stavolta il mio messaggio è: dobbiamo essere più delicati.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 13:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Caso Epstein spunta all'accusa di reati sessuali per l'ex principe britannico Andrea. Una donna sostiene di essere stata ricevuta da lui nell'ex residenza adiacente al castello di Windsor. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La flottiglia. Dalla ministeriale NATO di Helsingborg, Antonio Tajani ha detto che sta parlando con i colleghi europei per sanzionare in tempi rapidi il ministro israeliano Ben-Gvir. Le testimonianze degli attivisti italiani arrivati a Roma e Milano confermano le accuse di abusi e torture.
2: Campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container.
3: Non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
1: Anche Sergio Mattarella ricorda Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Il capo dello Stato ne sottolinea le intuizioni e le costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, la necessità di preservare le tradizioni, valorizzare le culture locali. Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per Corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

0: un giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora.
1: Nicola Di Bari. La prima cosa bella.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Ciao Radio Margherita, sono Alessandro dalla Sicilia. Ho sentito un messaggio che avete pubblicato e che mi sembra non giusto, ma veramente deleterio. La signora che ha definito l'aborto un omicidio, un femminicidio, un infanticidio. Allora, se l'aborto è legale, non può essere che la legge permette un omicidio, un infanticidio e lo rende legale. Dica alla signora, no, che si informi, ma che si faccia un lavaggio della coscienza. Non è così, la legge lo permette in certi casi in cui ci sono pericoli per la paziente, per la mamma, per il bambino, per alcuni motivi, fino poi ad un certo punto ed è legale. E se incominciamo a dire che le cose legali sono omicidi, a dove arriviamo? Viva la guerra nucleare, non lo so, vediamo un po'. Grazie Radio Margherita.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Jason, inizialmente tu

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 14 e 23 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Se hai la pelle arrossata dal sole, fai un bagno tiepido nella vasca in cui avrai disciolto qualche cucchiaino di amido di riso.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Mia Martini, minuetto.
5: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a una.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Da Trapani mi chiamo Alessio. Io volevo esporre il mio pensiero su una cosa che mi tocca direttamente. Attualmente ho affittato una casa a delle persone proprio cattive. Sto pagando un mutuo su questo appartamento. Loro stanno da 6 mesi dentro il mio appartamento, non pagano nulla. Sto pagando tutto io, spese legali, e il mutuo mi continuo a pagare per non perdere l'appartamento. C'è di tutto e di più. È una situazione bruttissima. Lo Stato dovrebbe fare qualcosa per queste cose e non lasciare il cittadino senza la possibilità di poter chiamare i carabinieri, perché non ti, senza la possibilità di chiamare nessuno, che non ti aiuta nessuno. Io mi ritrovo in un caso disperato e non so come proprio uscirne da questa situazione.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
2: Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 14 e 59 minuti.

0: sono Virginia da Messina, ascolto Radio Margherita tutte le mattine che sono in macchina, mettete canzoni che sono troppo belle, e la radio mia è preferita perché mi rilassa, mi distende e mi fa sentire bene. Grazie per le vostre canzoni che ci mettete.
1: Radio Margherita ti rilassa e ti distende e ti fa sentire bene anche a Messina.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

e muoviti un po', rovescia la testa e finché si può giocala tutta la tua festa. E muoviti un po', ingrana la marcia, vuoi togliere o no dalle radici la tua quercia. Lasciati dietro questa pattumiera, la vita è come un viaggio, il mondo è fiera.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. Ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze Armate. Presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge. Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Emma Chaplin, favola breve.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 15 e 25 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Domenico Modugno, Giovane Amore.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: I nodi, molto più velocemente che nei proverbi, vengono al pettine. E cosa succede? Che nel momento in cui la crisi di Hormuz si prolunga e quindi il blocco dello stretto, della sua navigazione, dell'esportazione di petrolio, energia, fertilizzanti e tutto quello che passa di importante per il motore dell'economia mondiale da quello stretto, man mano che tutto questo si prolunga, si indeboliscono le economie e crescono i rischi. Cresce anche evidentemente la dipendenza energetica dalle altre fonti, crescono i prezzi e insomma la situazione si fa sempre più difficile. Le economie si rendono conto di cosa appunto voglia dire tutto questo, il cortocircuito tra penuria energetica, crescita più difficile, inflazione più alta e necessità di difesa, perché la questione è anche questa, è un mondo che si indebolisce e che ha bisogno di tutelarsi. C'è una riunione oggi dei ministri della NATO e c'è sicuramente il problema del disimpegno graduale e possibile degli Stati Uniti, ma anche di continuare a aiutare l'Ucraina, di tutelarsi da quello che potrà succedere, ma anche, e non è la cosa meno importante, se si spende di più in difesa ci sono meno soldi per il sociale, per la crescita, per la tutela energetica, è la coperta troppo corta. È questa la questione. E l'Italia è più esposta di altri per mille motivi, tra cui anche quelli geografici. Ed è il paese che è più dipendente dall'estero per l'energia, è uno dei paesi che hanno rinunciato a suo tempo al nucleare civile e quindi, a differenza della Spagna, ad esempio, non hanno quel paracadute energetico. Ci sono tanti fattori, ma soprattutto la crescita, che a questo punto, secondo la stessa Unione Europea, è stimata essere la più bassa per l'anno prossimo tra tutti i paesi dell'Unione. Una situazione difficile, un rompicapo, ma anche la necessità di fare politica, di fare scelte, e su questo sarà misurato il governo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: Jacopo. Solamente mia.
1: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 15:57.

0: Bobby solo. Mi ha stregato.
1: Quale mistero è l'amore? Certo, è una cosa

0: Radio Margherita Notizie.
1: Circa 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo da parte delle autorità israeliane, tra loro un italiano. Tra i reati ipotizzati dalla Procura di Roma anche la tortura e la violenza sessuale. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, già in Italia il corpo della guida Gianluca Benedetti. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che a febbraio ha chiesto all'ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, il 17esimo in Italia. Motori in Canada torna alla Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le libere alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader mondiale Kimi Antonelli reduce da 3 rimposte di fila e da Alessandro Cisilin. Grazie da ascolta.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

0: Franco Simone. Orizzonte.
1: Questo tempo ci corre dietro, animale fedele o lupo non si sa. Mentre aspetti di trovare la tua isola calda come in un dépliant. Hai paura che sia rimasto un inutile anello al dito, niente più. Un binario per osservarci, controllarci a distanza.

Non ci serve tornare indietro. Il presente è un amico nuovo e ci sei tu. Hai la mia compagnia. Mi vuoi? Hai la mia anima. Lo sai?

stan chiudendo tendoni e circhi e l'amore si nutre delle luci al neon. All'uscita del tuo lavoro, quanto tempo ti lasci dietro che era tuo?

Ma lo vedi che in questo letto sto seguendo eccitato ogni sguardo tuo. Hai la mia compagnia. Mi vuoi? Hai la mia anima. Lo sai?

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Achille Lauro. Amor. Stanno

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Agata, ho 23 anni e vi mando questo messaggio da Catania. Allora, io un consiglio che voglio dare a tutti coloro che mi stanno ascoltando è di essere gentili con il prossimo, perché io vedo veramente tanta cattiveria. Cioè, io mentre guido, ad esempio, cioè le persone sono veramente arrabbiate, non hanno pazienza, cioè per forza devono passare. Cioè, perché questa cattiveria? Perché non esiste più la gentilezza, la non so. Attenzione, anch'io a volte sono nervosa, però le persone veramente sono insensibili, alcuni cioè si arrabbiano per niente.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Blanco, tanto non rinasco.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 16 e 26 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: l'indovinello del giorno.
1: Attacca senza armi. La risposta è la colla.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Ci attende un fine settimana all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutta Italia, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Solo all'estremo sud un po' di variabilità, qualche disturbo sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia, qualche breve temporale di calore diurno. Altrove sole, clima estivo al centro-nord. In vista di domenica, temperature come in piena estate, attesi fino a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 16 e 57 minuti.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Si è rotto il vetro, il cuore, l'emozione. Si è rotto il filo, la chiave nel portone. Le sere accese al mare a bere le parole, a spegnere fatica, la fame, la ragione.

0: Giovanni Caccamo. La sua figura.
1: L'estate appassisce silenziosa. Foglie dorate gocciolano giù.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Anna da Livorno. Vorrei farvi conoscere la mia esperienza. Io sono diventata donatrice di sangue dai 59 ai 65 anni, quando mi è nata la mia prima nipotina, ed ho provato tantissima gioia che mi sono sentita di dover ringraziare il cielo dando qualcosa di me, e ho donato il sangue fino a che ho potuto. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: è 25 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Bari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

ieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Tiziano Ferro. Ti scatterò una foto.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Introspettivo. Introspettivo riguarda l'analisi autonoma e individuale dei fatti di coscienza. Una persona introspettiva.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Narcolessia. Narcolessia è una malattia neurologica cronica che altera la regolazione del ciclo sonno-veglia, causando eccessiva sonnolenza diurna e improvvisi attacchi di sonno incontrollabili.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ribaldo. Ribaldo. Chi vive di violenze e soprusi. Nel Medioevo, denominazione di soldati di condizione molto bassa, abili nella rapina e nel saccheggio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Smargiasso. Smargiasso. Lo smargiasso è una persona che si vanta eccessivamente di qualità che non possiede o di imprese mai compiute, comportandosi da spaccone o gradasso.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Ed ogni sera resto qua a dare moto alla mia immagine. Ti giuro non è cosa facile, ma io ci provo uguale. Ed ogni notte vivo qua, ah ah ah ah, la combo di un'eternità, ah ah ah ah. Il senso di un attimo, il fatto che poi fugge via.

0: Quello che inquini oggi sarà l'aria che respirerai domani. Proteggi l'ambiente. Ridurre l'inquinamento è un impegno di tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Giorgia, Golpe.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Anche io mi associo al signore di prima che parla dei parrucchieri che vanno in casa e si portano le borse della spesa per metterci i contenitori, i forni, i pettini, l'acqua, per non far vedere che vanno a lavorare a casa in privato, eppure gli estetisti, questi dovrebbero pagare le tasse perché ne fanno un'infinità.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.
3: Caterina Caselli, il gioco dell'amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 17:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Iran e Stati Uniti che, secondo Al-Arabiya, sarebbe vicino e potrebbe far scattare l'annuncio di un cessate il fuoco immediato. A Teheran anche una squadra negoziale del Qatar. E intanto la stampa israeliana, citando i vertici politici e militari della difesa, rialza la tensione ipotizzando presunti propositi di un attacco militare preventivo da parte dell'Iran. Una cinquantina di attivisti della flottiglia ricoverate a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella dopo la morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. Calcio: Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio stasera ore 20:45 e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Renato Zero, la logica del tempo.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Alunni del sole, le maschere infuocate.
2: E maschere infuocate nel vento di un aprile, e cuori isolati nel

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Mara da Firenze. Allora, io vorrei fare una proposta. Lasciare l'inno di Mameli nelle manifestazioni istituzionali, governative, eccetera, eccetera. E però sostituirla, l'inno di Mameli, con la canzone di Mino Reitano, Italia, per tutte le manifestazioni artistiche, turistiche, perché veramente è una canzone che dice, descrive l'Italia proprio come è. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Cordio, la nostra vita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 18 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Una banana cammina per strada. Ad un certo punto inciampa e dice: "Ahi, mi sono sbucciata!"
1: L'angolo del sorriso.
3: Dottore, dottore, quando parlo nessuno mi ascolta. E il dottore: "Avanti un altro!"
1: L'angolo del sorriso.
4: Scusi, posso provare quell'abito rosso in vetrina?
2: Mi spiace, signora, ma se desidera provarlo deve andare nel camerino.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: Gianni Morandi,

0: gli angeli fanno la ola.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Vorrei solamente dire a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita che la vita è una sola, non sprecatela.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Cugini di campagna con Chiglia Bianca.
2: Tu

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 18 e 55 minuti.
1: Precisamente.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
2: Amore mio, non piangere

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Volevo fare un appello al sindaco di Catania, perché se il comune è in deficit non c'entrano i cittadini. E per fare cassa non bisogna perseguitare i cittadini sulle strisce blu. Basta fare un giro della città per rendersi conto di tutti i mezzi che sono buttati per le strade, fuori uso, non pagano nulla e nessuno fa nulla. Basta fare un giro per la città, nei pressi della stazione, e vedere tutti gli abusivi che non solo occupano il suolo comunale, no, non pagando nulla, e per di più con mezzi fuori uso, mezzi privi di targhe, assicurazione, revisione. Ma questa è civiltà?
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Max Pezzali.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Max Pezzali.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Come mai? Finalmente tu. Io ci sarò.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 19 e 33 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: cambia. Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È una tiritera continua la nostra, mi rendo conto che anche questi 100 secondi che sto per svilupparvi potevano andare in onda un mese fa o potrebbero andare in onda tra un mese, perché con Trump viviamo una sorta di giorno della marmotta in cui tutto ricomincia allo stesso modo, in alternanze tra minacce di guerra e prospettive di pace. Ma sembra questa volta che siamo davvero vicini a un accordo siglato da Washington e da Teheran che porrebbe fine alle ostilità attorno all'Iran. E questo sarebbe importante non soltanto per la causa della pace, non soltanto per evitare nuovi lutti, non soltanto per evitare nuovi guai al territorio di una nazione che è nella storia dell'umanità, come l'Iran e dei paesi che circondano quella nazione, ma anche perché gli effetti collaterali di quella guerra, di questa guerra, perché ancora è in corso prima della fine, che auspichiamo, delle ostilità, questa guerra ci ha riguardato con questi effetti collaterali di cui parliamo tutti i giorni, anch'essi, l'energia, il caro benzina, i riflessi sull'inflazione, sull'occupazione, sulle prospettive. Ebbene, se tutto finisse oggi, se Hormuz riaprisse, tutto tornerebbe quasi nella normalità. Tutti dovrebbero rivedere al rialzo le stime e Dio sa quanto questa locuzione ci vorrebbe. Già da domani sarebbe bello sentire. Allora rifacciamo tutti i calcoli. Certo, le borse festeggeranno, ma quello lo fanno per antonomasia, per definizione, tutte le volte che arriva una buona notizia, salvo poi sprofondare quando ne arriva una cattiva. Ma in questo caso, Trump permettendo, Khamenei Junior permettendo, siamo davvero alla vigilia di una buona notizia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: rispetto non ha colore, ma il razzismo sì. Diciamo no a ogni forma di discriminazione.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Claudio Mori, il principe.
2: Pensa che

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 20. In punto.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti per scongiurare la ripresa del conflitto e ripristinare la libera navigazione. Cauto ottimismo espresso dai mediatori pakistani così come dalle borse. E oggi riunione a Nicosia dei ministri economici europei al centro le tensioni sui prezzi energetici innescata dalla crisi. Da Palazzo Chigi la premier Meloni rilancia la richiesta di flessibilità di bilancio.
3: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
2: Flottiglia, la procura di Roma che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane ipotizza di aggiungere nel fascicolo al sequestro di persona altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica ma anche nell'intera società e non solo in Italia, lo ha detto il presidente Mattarella sulla morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Fiorella Mannoia.
1: I pensieri di Zoe sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zoe sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto e

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me
0: domenica con Jovanotti.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Marco Adami, sì o no?

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
3: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori il

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Luigi, chiamo da Catania. Mi riferivo all'insegnante sarda che dice che lavorano gli insegnanti e non è vero che hanno 4 mesi di ferie e che si lamentano perché fanno un duro lavoro. Io sono dell'idea che ognuno di noi deve fare il lavoro che gli piace e che nessuno si può lamentare e si deve lamentare, perché invece di lamentarsi deve cambiare lavoro e fare quello che più le piace, così lo fa anche meglio. Grazie, ciao.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 20 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: Sergio Endrigo, La Colomba.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Nadia Vacchini, da Genova. Proverbio ligure. Arvina 30, se c'è vo 31 non fa male nessuno. Aprile ne ha 30, se piove al 31 non fa male a nessuno. Non potrebbe essere altrimenti, visto che questo giorno non esiste. Viva Radio Margherita!
4: Nino Bonanno da Messina, sparagna latina quannecchina, che quando funno pari non c'è niente che fare. Risparmia quello che c'è dentro il tino quando è pieno, perché quando si vede il fondo non c'è più niente da fare.
5: Ciao, sono Marina da Palermo. Marzo è pazzerello, guardi il sole e apri l'ombrello. Siti e tammurieddi, picci giorna su nubieddi. Fidanzati e tamburelli, per tre giorni sono belli.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Signor Sindaco di Torino, siamo gli inquilini di Via Fossata 57/8. Le chiediamo gentilmente di osservare la nostra città di Torino con più attenzione. In corso Venezia angolo Via Fossata, il proseguimento del giardino pubblico prima della stazione Re Baudengo è presieduto da una schiera di africani e qualche italiano. Spaccio, droga, prostituzione e altro. E accendono il fuoco di notte con odori maleodoranti nelle nostre case. Respiriamo droga passiva. E il sole è diventato una discarica a cielo aperto. E questa è la città che volevamo?
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 20:57.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. Ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze Armate. Presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge. Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
0: Radio Margherita, per la libertà. Armando Sabini, non è che lei.

0: Chiara, Palermo. Io ascolto Radio Margherita perché fa vibrare forte l'anima.
1: Radio Margherita fa vibrare forte l'anima, anche a Palermo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

0: un giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Elisa, dillo solo al buio.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve ragazzi, oggi spesso si dice no, non è il razzismo, è già il fatto di dover negare che non sia razzismo la dice lunga, ma davvero lunga. Oppure ricorrente anche quella frase no, non sono razzista, ma quel ma avversativo anche la dice lunga. Comunque essere democratici vuol dire essere antifascisti. Antonio Sculati, lo preferisco.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Trigno, parcheggio ad ore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 21 e 25 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Nicola Tirone, meglio conosciuto come Nico, è nato a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, il 18 settembre 1944, ed è stato un cantante italiano. Negli anni 60 è il leader del complesso Beat Nico e i Gabbiani. Dopo gli esordi in Sicilia, la band diviene famosa nel 1967 con il singolo Parole, che supera il milione di copie vendute. Dopo lo scioglimento del complesso nel dicembre 1969, Nico Tirone inizia una carriera da solista con il nome di Nico dei Gabbiani, passando alla CGD, per la quale pubblica nel 1971 il 45 giri con la sigla dello sceneggiato Il segno del comando, la nota 100 campane, scritta da Fiorenzo Fiorentini e Romolo Grano. Nel 1975 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Io credo. Riscuote molto successo in Sud America e negli spettacoli per gli emigranti italiani negli Stati Uniti. Le sue canzoni sono melodiche e orecchiabili e Nico dà un tocco personale con la sua voce pastosa e melodiosa. Nel 1984 la sua canzone Amarsi diventa la sigla della soap opera Sentieri e ottiene il disco d'oro. Partecipa alla trasmissione di Revival Una rotonda sul mare ed inizia ad occuparsi dell'organizzazione di spettacoli. Negli ultimi anni ha proseguito la sua attività facendo molte serate ed è stato spesso ospite di programmi televisivi. Nel contempo ha svolto l'attività di insegnante di matematica e fisica nelle scuole secondarie. Nico Tirone è morto il 12 aprile 2012 all'età di 67 anni a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Tra le canzoni più rappresentative di Nico Tirone ricordiamo Ritornerà l'estate, Dedica, Amore senza fine, Parole.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Nico dei Gabbiani.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

0: messaggio può aspettare, la tua sicurezza no. Concentrati sulla strada.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Miu. Quando nessuno ci vede.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: L'omofobia viene definita ignoranza da parte delle persone. Io in realtà la definisco un cancro dell'umanità. Ma quando questo cancro è all'interno delle istituzioni che fanno finta che non esiste, e soprattutto quando le istituzioni dicono che l'omofobia deve rimanere all'interno delle famiglie, non deve uscire, perché gli omosessuali sono malati, sono persone che hanno dei problemi, degli squilibri psichici, allora lo Stato è stato sconfitto. Allora lo Stato non è più lo Stato. Lo Stato è solo una cellula staminale del cancro dell'omofobia.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti per scongiurare la ripresa del conflitto e ripristinare la libera navigazione. Cauto ottimismo espresso dai mediatori pakistani, così come dalle borse. E oggi riunione a Nicosia dei ministri economici europei, al centro le tensioni sui prezzi energetici innescata dalla crisi. Da Palazzo Chigi la premier Meloni rilancia la richiesta di flessibilità di bilancio.
2: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
1: Flottiglia, la procura di Roma che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane ipotizza di aggiungere nel fascicolo al sequestro di persona altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, lo ha detto il presidente Mattarella sulla morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Le previsioni del tempo in Italia.
4: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un weekend caratterizzato da tempo stabile e ben soleggiato su gran parte d'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale che porterà la prima ondata di caldo della stagione, nonostante siamo solo nel mese di maggio. Avremo temperature che in Italia toccheranno e supereranno i 30 gradi al centro-nord sulle aree pianeggianti interne, valori un po' più bassi lungo le coste e al sud, dove infiltrazioni di aria un po' più fresca da nord-est porteranno ancora della variabilità, soprattutto sulla dorsale appenninica meridionale. Nella giornata di sabato qualche locale piovasco, specie in Calabria, e poi domenica fenomeni un po' più diffusi sui rilievi della Calabria, della Sicilia e della Basilicata. Altrove sul resto d'Italia prevalenza di sole, cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare anche un po' di vento da nord tra basso Adriatico e Ionio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 22. In punto.

0: Un giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora.
1: Sveglia Ginevra. Voglio quello che vuoi tu.

0: uno special firmato Radio Margherita.
1: Ti porto via con me in questa notte fantastica. Ti porto via con me
0: domenica con Giovanotti.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio. Antonello Venditti. Ogni volta.
2: Ogni volta.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Devo rispondere al signore che diceva non razzismo, sì, prima agli italiani, brevemente. Io volevo fargli, portarlo a conoscenza di un fatto per la quale all'interno delle ristorazioni, all'interno del, soprattutto nel settore agricolo, ci sono moltissime persone straniere che lavorano a fare questi lavori tra virgolette umili. Quindi diciamo la retorica del prima gli italiani, la retorica quasi propagandistica prima gli italiani, sì, sicuramente, però io dico, ma dove sono tutti gli italiani che hanno bisogno di lavorare? Se all'interno di questi settori sono tutti ragazzi di colore, dove sono? E io lo posso garantire, assicurare al 100%, perché prima ho lavorato all'interno della ristorazione, adesso lavoro come agronoma, cioè comunque nel settore agricolo, quindi so per certo come funziona. Quindi attenzione prima di dire prima gli italiani, chi è che ci sta attualmente dando da mangiare, chi ci sta sostentando? Se lei fa una breve analisi si rende conto che sono tutti ragazzi stranieri, tutti ragazzi di colore.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 22 e 27 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Bari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Aristotele? Uno Stato, come diceva Aristotele, è governato meglio da un uomo ottimo piuttosto che da un'ottima legge. Sa cosa diceva Luciano De Crescenzo? La vita potrebbe essere divisa in tre fasi: rivoluzione, riflessione e televisione. Si comincia con il voler cambiare il mondo e si finisce col cambiare i canali. Sa cosa diceva Abraham Lincoln? La forza conquista tutto, ma le sue vittorie hanno vita breve.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Marco Mengoni. Cambia un uomo.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, sono Marco, chiamo dalla Sardegna, provincia di Oristano. Un messaggio lo rivolgo a tutti i giovani che lasciano la nostra terra per un futuro migliore. Come il sottoscritto ha lasciato la Sardegna 25 anni fa, forza e coraggio per trovare una nuova realtà. E la realtà l'ho trovata in Trentino. Purtroppo la nostra terra è bella, ma non offre nulla a livello di lavoro. E quindi i giovani sì, lavorano un anno, ma poi sono costretti a scappare via. Dico scappare via perché è proprio il termine esatto. E nessuno fa niente per trattenere i giovani sardi o per creare delle alternative affinché i sardi stessi rimangano nella nostra terra. Questo non toglie che la Sardegna è sempre nel mio cuore.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Renato Zero, mi trovi dentro te.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 22 maggio. Sono le ore 22 e 55 minuti.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 23 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Bari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È una tiritera continua la nostra, mi rendo conto che anche questi 100 secondi che sto per svilupparvi potevano andare in onda un mese fa o potrebbero andare in onda tra un mese, perché con Trump viviamo una sorta di giorno della marmotta in cui tutto ricomincia allo stesso modo, in alternanze tra minacce di guerra e prospettive di pace. Ma sembra questa volta che siamo davvero vicini a un accordo siglato da Washington e da Teheran che porrebbe fine alle ostilità attorno all'Iran. E questo sarebbe importante non soltanto per la causa della pace, non soltanto per evitare nuovi lutti, non soltanto per evitare nuovi guai al territorio di una nazione che è nella storia dell'umanità, come l'Iran e dei paesi che circondano quella nazione, ma anche perché gli effetti collaterali di quella guerra, di questa guerra, perché ancora è in corso prima della fine, che auspichiamo, delle ostilità, questa guerra ci ha riguardato con questi effetti collaterali di cui parliamo tutti i giorni, anch'essi, l'energia, il caro benzina, i riflessi sull'inflazione, sull'occupazione, sulle prospettive. Ebbene, se tutto finisse oggi, se Hormuz riaprisse, tutto tornerebbe quasi nella normalità. Tutti dovrebbero rivedere al rialzo le stime e Dio sa quanto questa locuzione ci vorrebbe. Già da domani sarebbe bello sentire. Allora rifacciamo tutti i calcoli. Certo, le borse festeggeranno, ma quello lo fanno per antonomasia, per definizione, tutte le volte che arriva una buona notizia, salvo poi sprofondare quando ne arriva una cattiva. Ma in questo caso, Trump permettendo, Khamenei Junior permettendo, siamo davvero alla vigilia di una buona notizia.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

tue labbra rosse. Tu stai con me, lupa di strada, amore mio.

0: Non rischiare la tua vita e quella degli altri. Se bevi, lascia guidare qualcun altro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Radio Margherita, amica mia, sono Domenico, romagnolo di provincia di Rimini. A seguito della mia elevata età, non sopporto più gli omicidi eseguiti da persone immature. Uccidono persone indifese. È mia proposta di fare un referendum nazionale per la pena di morte per chi commette questi omicidi, se vogliono limitare questi omicidi, queste cose brutte. Certe leggi vanno fatte dai cittadini. In Italia la giustizia è immatura. Domenico, ciao.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
1: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 23:58.

0: Attenzione!
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Dalida.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Dalida.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: 18 anni, Gli Zingari, L'ultimo valzer, La mia vita è una giostra, Uno a te, uno a me e Dan Dan Dan.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Eros Ramazzotti.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.
1: Adriano Celentano, una festa sui prati.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'assassinio è la forma estrema di censura.

Radio Margherita, per la saggezza. Patti Pravo. Opera.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Giorgio da Siracusa. In merito al discorso dei rumori di motori, marmitte e clacson, purtroppo credo che sia un problema generalizzato. Nel passato, io ho 69 anni, nel passato quando la polizia, i vigili urbani ci fermavano, ci facevano le multe o ci sequestravano i motori. Purtroppo oggi c'è un disinteresse da parte delle forze dell'ordine su questo argomento che è veramente sconcertante. Ci sono persone che si esauriscono perché a qualsiasi ora della giornata, di notte, all'una, alle due di notte, c'è una scorribanda di questi motori che sono rumorosissimi. Purtroppo siamo in Italia e questo è uno dei tanti problemi che ci dobbiamo sorbire. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Alessio Bernabei. Primo caffè.
1: Già da quei suoi occhi tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 23 maggio, è mezzanotte e 54 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: sono Enza e telefono da Cinisi. Io ascolto Radio Margherita perché mi piace e basta.
1: Radio Margherita, l'ascolti perché ti piace, anche a Cinisi.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Marco Mengoni.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: con il brano Ed io tra di voi si sono confrontati oggi Franco Battiato e Charles Aznavour.
1: Confronti! Bea Mac, io e te, io e te, io e te.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io credo di aver intuito una bella soluzione per quanto riguarda il cambiamento climatico. E penso, ma perché gli stati, invece di investire soldi in macchine elettriche e tutto il resto, no? Perché non investono soldi a piantare alberi dappertutto, cioè in ogni spazio possibile? Ci sono tante montagne non alberate, tanti spazi non alberati, e potrebbero dare pure qualche incentivo a qualche famiglia che ha un po' di terreno e quindi potrebbero piantare alberi. Perché non lo fanno? Per quale motivo?
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Alessandra Amoroso, trova un modo.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Per far passare il singhiozzo, ispira a fondo, poi tappati il naso e trattieni il fiato per 20-25 secondi.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Sergio Endrigo, lontano dagli occhi.
5: Che cos'è?

0: rispetto è più forte della paura. Non restare in silenzio di fronte al bullismo. Un gesto di gentilezza può spezzare una catena di violenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Petit, perdonami.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io sono Mara da Firenze e vorrei fare due discorsi da cui presumo che Radio Margherita prenderà le dovute distanze. Allora, qui a Firenze è stato aggredito un disabile in carrozzina e rapinato. Bene, io per queste persone propongo il raddoppio delle pene, perché sono veramente indecenti questi esseri, anzi, no persone. Poi quest'altro è ancora più. Allora, per tutti quelli che incendiano i boschi, come pena, quelli accertati però, buttarli nel fuoco, e così si renderanno conto di cosa vuol dire morire bruciati vivi, animali e piante. Grazie.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 23 maggio, è l'una e 55 minuti. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana. Mina, una casa in cima al mondo.
1: Amor, non piangere per me.

Io mi chiamo Mauro, chiamo da Capua, provincia di Caserta, e ascolto Radio Margherita perché è una radio che ci fa sentire giovani. Radio Margherita.

Un giorno insieme con Marco Mengoni. Torna fra un'ora. Paolo Belli. Bellissima.